0: Tu Gesù aveva la macchina per il fuoco del contropiede per fare accesi la capota. La macchina aveva aperto lo scortolo con le gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
0: Se la spostava la macchina,